Voglio i miei! Voglio i miei! Su con lo suo! Obaggi! Voglio i miei! Voglio i miei! Voglio i miei!

chine dina me ho se ni awote e fri me resantini ne me ya ho se we di obiare ha moda e di onmi a wuti me me besa me ka chire o se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onni ha moda o ma wo nye enkrofo onyo